io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.